0: apparecchio, l'ho trovato in una scatola, adesso di chi sia, sarà stato mia madre, però era proprio lì, no? Ma infatti, guarda, me lo venderò, ci compro... Un apparecchio acustico del 1800, praticamente è una grande tromba.
1: È una cosa.

un po' di rovine ideologiche. È una risata di tristezza quella che senti. Sono lacrime di rabbia che scavano il mio viso. Ciò che brucia diventa la notte, ciò che non brucia fa nascere il giorno. Tempo di battaglia, tempo di rovine, tempo di battaglia, tempo di rovine. Canzone d'amore che non sento più, canzone d'amore che non canto più, canzone d'amore che non sento più, canzone d'amore che non sento più.

C'è qualcosa che non capisco. C'è qualcosa che non capisco, non capisco, non capisco. Uomini tristi, donne tristi, bambini tristi, vecchi tristi. C'è qualcosa sulla guerra che non capisco. Canzone d'amore che non sento più. Canzone d'amore che non conto.